cambiaron. Ma negli atleta che capivi arcananei chioca abbab che calecchiaro tu calecchiar capiar nei casa. Bahar, pan ke kale me paro hai gaye.